0: Burlano. È nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel mondo
0: Burla. Come è nato Burlone, è nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel mondo Burla.
0: Come è nato, è nato Burlone, Burlone, Burlone, come è nato, è nato Burlone, Burlone, Burlone,
2: sotto il cielo, sotto il cielo.